questi luoghi e anche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

neve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno,